0: ostinata, buona boccia, sulle muri degli enimmi durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: pare ai monti, pare

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne di serve di soldati di il gran tamburo del vento verde da stridono le pigli che ci abbatte di pentire.